Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne e per valloni, con nenne

Stupito io n'era per le udite cose quando i nunzi del re mi salutaron sir di caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segno.

Ma sì, è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto, anzi ci sentiva già felice.